0: nigga ni 32 FM. Oh yes, so funny, kan pe ko tun so fe lomi. Ile ro nbo lori MIC. Alpha Shen feel. Oh yeah, ja pe je dare mark abi dance ko to di pa wonu killers. Se wa nbe. Bo lo ti se nbo si lodo yi, se radi ti wole. Ojo to ro yi so dodo yi.
1: 00055049 0809 7049 0909